0: kwa sonyi swala. Swala. Wano tetuwaze butula. Tula. Tula. Tula. Tula. Tula. Tula.
1: This is Spice FM.